0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchas a Paola.
2: Aquí entre nos.
1: Por Exa 89.3.